0: che fu?
1: Si ritrovò nella cappella questo paniere.
0: Tu lo conosci?
1: Certo.

pranzo del pittor avrà pranzato. Nella cappella non ne avea la chiave, né contava pranzar, disse gli stesso, ond'io l'avea già messo al riparo. Libera me, Domine!